0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino Internet.

0: Until you gotta see.
1: Sono le 6:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. Love his music.

0: sigue o no me sigue todavía.
1: N-I-C-K,
0: Jayco, Jay Cortez. La presión.

0: din 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Mercoledì 5 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, nota anche come la festa della Madonna della Neve. Si ricorda la leggenda del prodigio del 358 d.C., quando una nevicata estiva ricoprì la sommità del Colle Esquilino proprio nel cuore di agosto, indicando dove costruire la prima Basilica Mariana d'Occidente. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1914. A Cleveland, negli Stati Uniti, viene installato il primo semaforo elettrico stradale. Con le sue luci rossa e verde, il giallo sarebbe arrivato più tardi, ha rivoluzionato per sempre la circolazione nelle nostre città. Nel 1962, a soli 36 anni, scompare tragicamente nella sua casa di Los Angeles l'icona del cinema mondiale, mito di eleganza, Marilyn Monroe, lasciando un segno indelebile nella cultura pop. Nel 2012, ai Giochi Olimpici di Londra, il fulmine giamaicano Usain Bolt vince l'oro nei 100 metri piani, stabilendo il record olimpico di 9 secondi e 63 centesimi e confermandosi l'uomo più veloce del pianeta. Auguri a Federica Pellegrini, la divina del nuoto italiano, internazionale campionessa olimpica e mondiale, tra le atlete più vincenti e amate nella storia dello sport azzurro. È nato oggi anche Neil Armstrong, l'astronauta americano che nel 1969 fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna, pronunciando la celebre frase: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. E auguri anche all'attore americano Jesse Williams, celebre per il ruolo del dottor Jackson Avery nella serie cult Grey's Anatomy. È tutto anche per oggi, una buona estate, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.

0: 1 1 1 1 Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'UEFA quadrato con la Spagna, torna all'allerta Ceuta. A Sofia, gruppo di nazischi intenta l'assalto ad ebrei italiani. Il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buongiorno dalla redazione, mercoledì 5 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. La crisi migranti in Spagna in apertura. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi, restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria, saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazischini indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazischini sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà di bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran e Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale. Nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca ha ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione, anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei, da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon mercoledì 5 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: L'UEFA ha quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazischi intenta l'assalto ad ebrei italiani. Spiragli per Hormuz, possibile un accordo per riaprirlo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con le informazioni e buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia, i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca: ha ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. E ieri a Milano i cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo più sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della Curva Sud che ha accolto il feretro davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il capitano del Milan. La bara è stata portata a spalla dai compagni di squadra, talora Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa gli applausi Tommasi Premaldini e Van Basten. Pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero, Cardinale. Gesù ama i piscinin, scandisce nell'omelia l'abate di Sant'Ambrogio, consegnando Baresi alla predilizione ultraterrena. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'UEFA quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazischi intenta l'assalto ad ebrei italiani. Il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. La crisi dei migranti in Spagna è in primo piano. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia, i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà di bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca ha ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento. Il messaggio della ministra Roccella. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: Attenzione. DJ Nick vi invita să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Lala.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce sono possibili rallentamenti tra Meina e Carpugnino verso Gravellona-Toce. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 25 di Valle Bormida tra Monastero Bormida e Bubbio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: This is summer. Summertime. Torino International.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: L'UEFA ha quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazischi intenta l'assalto ad ebrei italiani. Spiragli per Hormuz, possibile un accordo per riaprirlo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini o chiede al Consiglio dei Ministri l'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia, i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà di bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca ha ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione, anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei, da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. E ieri a Milano i cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo più sincero. Leggenda immortale, lo striscione tributo della Curva Sud che ha accolto il feretro davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il capitano del Milan. La bara è stata portata a spalla dai compagni di squadra, talora Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa gli applausi per Maldini e Van Basten, pesanti contestazioni per il proprietario segretario del Club Rossonero, cardinale. Gesù ama i piscinin, scandisce nell'omelia l'abate di Sant'Ambrogio, consegnando Baresi alla predilizione ultraterrena. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo.
2: Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove, in serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo. Torino International.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: L'UEFA quadrato con la Spagna, torna all'allerta Ceuta. A Sofia, gruppo di nazi skin tenta l'assalto ad ebrei italiani. Il Consiglio dei Ministri proroga lo sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Essere in apertura, la crisi migranti in Spagna in primo piano. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. L'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna all'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria. Saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia, dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz. Il segretario del Tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti, anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita. Colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli 80 dollari. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, ieri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca: ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento. Il messaggio messaggio della ministra Roccella. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: L'UEFA quadrato con la Spagna, torna all'allerta, Ceuta. A Sofia, gruppo di nazi ski intenta l'assalto ad ebrei italiani. Spiragli per Hormuz, possibile un accordo per riaprirlo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione in questo mercoledì 5 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi UE, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario UE torna a precisare: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi, restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Andiamo in Bulgaria, saluto nazista e poi tentato assalto ad un albergo a Sofia dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, denuncia il presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla e poi il gruppo di nazi skin indossa magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati, hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi. Solidarietà di bipartisan alla comunità. Medio Oriente, spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-Stati Uniti anche se non diretti. Non si parlano ma gli sforzi continuano, allarme CNN, missili statunitensi a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra Houthi e Arabia Saudita, colpito un drone all'aeroporto saudita. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli 80 dollari, sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico. Quindi la politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri ieri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture da tagli ai ministeri per 245 milioni. Salvini in mattinata aveva rilanciato ieri l'ipotesi degli extra profitti delle banche. Dal Consiglio dei Ministri 100 anche milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudici. La cronaca: ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato mio amato Luigi fino al suo ritrovamento, il messaggio della ministra Roccella. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un veicolo in panne sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Vogogna in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. L'Italia chiede all'UE 0,6% per l'energia. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Mercoledì 5 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno, quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, ha aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International. Love his music.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

356-5591-922 oppure info@torinointernational.com.

0: Sono le 15:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. Operaio muore schiacciato da lastre di marmo a Carrara. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, questo mercoledì 5 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, ha aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Merion Road.

0: tutto pronto per ricominciare questo appuntamento pomeridiano anche in questo 5 agosto. Bentrovati da Maria Teresa Mirelli fino alle 17 qui su Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

chissà quando ritornerà Ellie Goulding in Italia, perché l'ultima sua apparizione risale al 2023 al Fabric di Milano durante il suo Higher Than Heaven Tour. Questa è Black Prada Dress alle 15.14 in questa prima parte di Merondo Road, l'appuntamento pomeridiano che ogni giorno dal lunedì al venerdì, insomma, vi accompagna fino alle 17 nel pomeriggio anche di Torino International. E proprio in questa nuova prima parte desidero iniziare subito, potrei dire con il botto, attraverso una delle classifiche che tanto mi piace raccontare attraverso, insomma, i microfoni di Torino International. Classifica non musicale, ma in questo momento si tratta di una classifica di quelle che sono le città più amate dai viaggiatori in questo 2026. C'è uno studio che ha preso in considerazione le parole chiave per riuscire ad analizzare le conversazioni sui social, eventualmente le culture, le storie di circa 200 città del mondo, e ha stilato una vera e propria top 10. È sicuramente un approccio nuovo per capire che cosa valga la pena, insomma, scegliere una destinazione piuttosto che un'altra, e soprattutto come ne parlano i vari visitatori. Beh, vi posso dire che conquistare il primo posto della classifica generale è New York. Dunque, ancora lei, la metropoli statunitense, ha superato tantissime altre destinazioni che magari sono associate a turismo culturale, a bellezza, romanticismo, e secondo questa ricerca il successo di New York deriva da una combinazione tra visibilità internazionale e giudizi positivi dei visitatori. Io potrei aggiungere che è un po' il sogno di tantissimi viaggiatori, poi addirittura c'è chi vorrebbe vivere lì per sempre, ma indubbiamente New York è una delle città più riconoscibili al mondo e riesce davvero a trasformare qualsiasi esperienza, coinvolgendo, insomma, il pubblico, i visitatori, i turisti, che poi diventano assolutamente memorabili. Pensiamo non solo ai musei, agli spettacoli, ai quartieri multiculturali, insomma tutto questo, e ai vari skyline, no? Tutto questo fa sì che ovviamente New York raggiunga il vertice. Peccato che sia diventata allo stesso tempo molto cara. Se andiamo a scorrere la classifica, troviamo soltanto una città italiana che guarda un po', è Roma. Si piazza infatti al settimo posto, un risultato che comunque è ancora buono, visto che fa parte della top 10, e a fare la differenza restano sicuramente i suoi luoghi simbolo. Ricordiamo il Colosseo, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi, il Pantheon, anche se Roma non vive soltanto di monumenti, ma contano anche le piazze, i quartieri, la cucina e anche tutto quel mondo romano, quel linguaggio, quell'insieme di storia e di vita quotidiana. Dunque, andiamo a scoprire la classifica delle città più attraenti del mondo, perché insomma la curiosità è tanta. Se vi ho detto che al primo posto c'è New York e al settimo Roma, a seguire tra la prima e la settima posizione troviamo Parigi, Osaka, Kyoto, Seul, Londra, poi naturalmente Roma, Bangkok, Okinawa, pensate quanto è presente il Giappone, e a chiudere un'altra seconda città statunitense che è Chicago, e che definisce dunque la decima posizione di questa speciale classifica.

0: a raccontarvi delle varie classifiche. Ogni giorno cerco in qualche modo di coinvolgervi attraverso le giornate nazionali, internazionali o mondiali che vengono celebrate. Bene, vi posso già dire che oggi, 5 agosto, si celebra la giornata nazionale delle ostriche, che spesso viene anche indicata come ricorrenza internazionale, dedicata a questo mollusco che è molto apprezzato nella tradizione gastronomica di mare e che continua ad essere assolutamente elitario, no? Come alimento. Diciamo che è una festività non ufficiale che è nata negli Stati Uniti, ma che poi si è diffusa online nei ristoranti di tutto il mondo e anche qui in Italia, anche perché l'ostrica è davvero una prelibatezza che sia cruda o cucinata. Ma non è tutto, perché in questo mercoledì 5 agosto si celebra anche la giornata mondiale della birra e tra poco vi racconterò come festeggiarla.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Haine le devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

nonostante siano arrivati un po' tardi, continuano a farsi sentire. Sto parlando di Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana, che ci sta accompagnando in questa parte dell'estate 2026. Così come ci accompagna un po' quella che è la ricorrenza legata alla birra, del resto ognuno di noi insomma la ama, che sia rossa, che sia bionda, che sia scura. È difficile trovare qualcuno a cui non piaccia la birra. Adesso sempre di più va quella anche analcolica e sicuramente è una giornata speciale che si celebra in oltre 80 paesi del mondo. L'occasione direi per rendere omaggio a questa bevanda antica, particolarmente amata, che permette anche di creare un bel senso di convivialità. Oltre al fatto che insomma una birra ghiacciata, soprattutto in un periodo caldo come questo, ci sta assolutamente bene. Allora, la sua nascita non è così facile da collocare. Qualcuno dice che sia nata intorno a 4.000 anni fa in Mesopotamia, una zona che adesso corrisponde all'Iran, e proprio da queste terre è stata trovata poi una poesia in cui viene citata addirittura una divinità protettrice della birra. Insomma, perché si chiama birra? Perché la chiamiamo birra? Perché significa bere. È un termine che insomma ha influenzato in diverse lingue europee, e che si dica in tedesco beer, in inglese beer, in olandese beer, sembra tutto uguale anche se viene scritto in maniere diverse, però tutti questi termini condividono una radice comune che rimanda proprio all'atto del bere. Quindi ci sono tanti stili di birra, o comunque sarebbe corretto parlare di stili birrari, e ce ne sono talmente tanti e talmente diversi tra loro che si dovrebbe parlare di birre più che di birra. In ogni caso esistono almeno 400 stili di birra ed è un numero che continuerà indubbiamente a crescere. Insomma, poi c'è la differenza tra quella che è la birra industriale e la birra artigianale, ma soprattutto c'è anche la tecnica di servire la birra nel modo corretto, che deve essere bevuta fredda ma non ghiacciata, perché una temperatura troppo bassa diciamo che impedisce di percepire quelle che sono gli aromi e le sfumature di gusto. Poi ognuno ha dei rituali legati alla birra, infatti ci sono dei paesi dove bisogna anche seguire una sorta di regole, no? Per esempio in Germania è d'obbligo guardarsi negli occhi mentre si fanno tintinnare i bicchieri, in Ungheria i bicchieri non devono neanche sfiorarsi perché verrebbe considerato offensivo, in Irlanda invece lasciatevi offrire il primo giro di birra senza fare troppi complimenti, gli irlandesi fanno a gara a chi paga la prima bottiglia, perché sanno che poi il gesto sarà ricambiato dagli amici. In Armenia sarà l'ultimo a cui viene riempito il bicchiere a pagare il giro successivo, mentre negli Stati Uniti il primo brindisi è riservato all'ospite d'onore, i successivi invece sono di gruppo. Insomma, ci sono tante altre tradizioni, anche spostandoci ad Oriente, ad esempio in Cina il bicchiere degli invitati è sempre più basso rispetto a quello del padrone di casa, che gode comunque di grande rispetto. In Giappone non ci si può versare da soli la birra, deve essere chi ci sta accanto a servirci, e noi a nostra volta dobbiamo servire gli altri commensali. In Brasile infine hanno un trucco per evitare che la birra si scaldi: ordinare una bottiglia grande per tutti e

0: Torino International.
1: Fammi capire, quando sei tu a cercarmi io ci sono sempre. Quando sono io a cercarti tu non ci sei mai.

miracoli tutti e tre insieme appassionatamente. C'è Fabri Fibra, c'è Lazza e c'è Madame, questo caos riproposto nella prima parte di Mary on the Road. Parliamo di record, soprattutto per quanto riguarda i giochi. Allora, chissà quanti di voi hanno avuto e magari continuano ad avere, anche a sperare di risolvere, il famoso cubo di Rubik. Ebbene, c'è chi è riuscito a farlo addirittura bendato, un'impresa direi incredibile, in meno addirittura di 12 secondi. Siamo negli Stati Uniti, dove c'è questo ragazzo di 21 anni che è diventato ufficialmente il campione mondiale di cubo di Rubik bendato, perché in meno di 12 secondi riesce a risolverlo. È una cosa incredibile. Tra l'altro, non è la prima volta che Tommy Cherry avesse già ottenuto un suo primo record mondiale del cubo di Rubik nel 2021 con quasi 15.27 secondi, ma da allora è migliorato quasi ogni anno, arrivando a meno di 12 secondi a risolvere il cubo. Infatti sono 11.56 secondi. E qui arriva la parte più sorprendente, perché non è magia e memoria allenata. Con un metodo preciso, prima di bendarsi, il campione osserva il cubo e trasforma ogni pezzo colorato in una lettera, poi li unisce in coppie, ne ricava parole e frasi in modo tale da ricordarli. E secondo quella che è l'organizzazione mondiale che stabilisce le regole ufficiali, in una risoluzione al buio si arrivano a memorizzare circa 20 lettere in pochissimi istanti. Ma nel frattempo devo dire che Tommy ha un altro concorrente che arriva dall'Australia, si chiama Charlie Higgins, che è capace di scendere a 11.67 secondi, almeno così lo ha fatto a gennaio 2026. Dunque i due sono così bravi che dividono un altro primato, quello del tempo medio più veloce nel cubo bendato. Entrambi sono fermi a 14.05 secondi. Un dato incredibile per due giovani. Vedremo insomma chi di loro riuscirà a migliorare il proprio tempo, anche se devo dire è già un tempo pazzesco.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Torino in Lui e Fadi nel pomeriggio di Torino International. Stiamo per chiudere la nostra prima ora di Meron the Road, ma niente paura, ritorneremo nella seconda dopo Radio Giornale, quindi a partire dalle 16, e vi anticipo già che parleremo di spazio, perché Pikachu va ufficialmente nello spazio e lo farà ad ottobre, ma ve lo racconto tra pochissimo. Torino International Reality Radio. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. L'Italia chiede all'UE 0,6% per l'energia. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere qui equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: tutto pronto per ricominciare insieme questa seconda parte di Merond Road, l'appunto pomeridiano di Torino International, quando sono quasi le 16:15 di questo mercoledì 5 agosto. Ben trovati da Maria Teresa Mirelli, e vi anticipavo prima della chiusura della nostra prima ora della possibilità di incontrare, di vedere Pikachu che va direttamente nello spazio. Sì, perché dal 4 al 10 ottobre l'Agenzia Spaziale Europea e Pokémon uniranno le proprie forze per quella che è la Settimana Mondiale dello Spazio. Sì, è una notizia che sicuramente vi stupirà, proprio perché sono due mondi lontanissimi, ma che riescono ad unirsi per questa missione, accendere la curiosità dei ragazzi verso lo spazio. Infatti l'immagine scelta per lanciare il progetto mostra Pikachu vestito da astronauta, pronto ad esplorare l'universo insieme a tutti voi. Ecco, dunque, preparatevi ad allacciare il casco spaziale, a tenere pronta la vostra Pokédex, perché altri dettagli arriveranno presto. E se non avete mai sentito parlare della Settimana Mondiale dello Spazio, sappiate che è stata istituita nel 1999, si celebra ogni anno dal 4 al 10 ottobre, e le date non sono casuali, perché ricordano il lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia, che è avvenuto il 4 ottobre 1957. E oggi è l'evento dedicato allo spazio più grande al mondo. Infatti già solo lo scorso anno è riuscito a coinvolgere 50.000 eventi distribuiti in 102 paesi diversi. Non oso immaginare che cosa verrà organizzato anche in questo 2026. Per ora l'ESA e Pokémon non hanno svelato tutti i dettagli del progetto, però la promessa è quella davvero di costruire una connessione tra la scienza vera e la fantasia, per far scoprire lo spazio anche chi lo conosce solo attraverso i cartoni animati e i videogiochi. Dunque prendete già nota di quello che accadrà dal 4 al 10 ottobre. L'Agenzia Spaziale Europea e Pokémon si uniscono insieme per quella che sarà la Settimana Mondiale dello Spazio.
1: Torino International.

0: Lecce, fra Masone e Ovada, in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino International.

0: ascoltare la luna piena dei Negramaro. Beh, sappiamo che il gruppo da sempre celebra un po' la libertà di amare senza pregiudizi, infatti lo dimostra anche l'ultimo album dal titolo Free Love. Negramaro che continuano a portare la musica dal vivo in diversi luoghi anche per questo agosto, saranno in giro per l'Italia per poi concludere il tour in tre luoghi direi assolutamente incredibili, che sono il 4 settembre a Caserta alla Reggia, l'8 settembre al Parco della Musica di Milano e gran finale del tour all'Arena di Verona il prossimo 20 settembre.
1: Torino International.
2: Baby, sometimes love can bring you down, but honey,

Passate sopra di me, che finalmente è pronta ad esibirsi live attraverso questo suo nuovo tour che partirà a novembre da Roma, tappa anche a Torino, l'Hiroshima Mon Amour, il prossimo 18 novembre. Benvenuti come sempre nell'appuntamento di Mero on the Road. Mi piace raccontarvi di questa iniziativa che si sta svolgendo in Puglia, dove sulle spiagge del Salento la carenza dei bagnini si ripete puntualmente ogni estate, e dunque proprio per cercare di ovviare a questa situazione è arrivato un progetto, Io Salvo, che ha coinvolto 14 persone che normalmente sono recluse in una casa circondariale di Borgo San Nicola, siamo chiaramente a Lecce, con la possibilità, ovviamente dopo aver frequentato un corso e aver superato un esame, di essere introdotti nel, diciamo, nell'ambito lavorativo, come facendo proprio il bagnino. E infatti un contratto che prevede 50 euro al giorno per 36 ore settimanali, con il rientro in carcere la sera. Quindi a marzo è partito questo percorso di selezione, come vi dicevo, con le azioni teoriche, con insomma lezioni specifiche, e devo dire che il progetto ha funzionato. Infatti sembra che il bilancio della stagione sia positivo sia sul fronte della sicurezza in acqua sia su quello sociale, tant'è vero che ha già convinto gli organizzatori a puntare sulla conferma per la prossima stagione, quella insomma del 2027. Del resto sul tavolo restano ancora delle ipotesi, cioè magari estendere il servizio anche alle spiagge dello stesso litorale e allo stesso tempo replicare questo modello, che potrebbe essere di esempio in altre situazioni, in altre regioni, di conseguenza in altre case circondariali italiane.

0: tour di Tommaso Paradiso, beh, si è svolto in due parti, una prima nei Palasport ad aprile e poi una seconda parte estiva nei vari festival all'aperto, e si è conclusa luglio scorso. Quindi possiamo dire che anche Tommaso Paradiso è tra i protagonisti di questa estate musicale 2026. A proposito di anno 2026, sembra assurdo, ma si parla ancora di Galateo, non Galateo legato a Tavola, ma Galateo d'alta quota. Se qualche giorno fa vi avevo raccontato del botton del Galateo da tenere in spiaggia, beh, adesso è il caso, insomma, di segnalare anche il famoso Galateo d'alta quota, cioè le regole che sembrano banali, ma che ogni viaggiatore dovrebbe conoscere prima di prendere un aereo. Ad esempio, le cappelliere non appartengono al posto assegnato, ma sono soltanto uno spazio condiviso, quindi appoggiare magari il trolley in orizzontale quando potrebbe stare in verticale, o sistemare giacche, zaini, shopping bag occupando metà dello scomparto, significa costringere gli altri passeggeri a cercare altro spazio in file più avanti. Poi reclinare il sedile, ecco, si può fare, ma non significa che non occorra guardare dietro, perché a qualcuno potrebbe dare fastidio, quindi è buona norma verificare che cosa stia facendo la persona seduta dietro, magari sta mangiando, lavorando al computer, ha un bicchiere aperto al tavolino. Ecco, si può sempre aspettare qualche minuto, è un bel gesto di semplice cortesia. E poi evitare di togliersi scarpe e calzini, perché non tutti sono d'accordo. Ancora di più camminare scalzi, oltre ad essere davvero fastidioso, e anche insomma problematico, perché potrebbe portarvi davvero un sacco di problemi di salute. E anche appoggiare i piedi sul sedile o sul bracciolo davanti è sicuramente uno dei gesti meno educati in assoluto. Poi che dire, ma c'è ancora gente che ascolta le serie TV, i TikTok, i messaggi vocali in viva voce. Ecco, qualsiasi contenuto audio dovrebbe essere ascoltato esclusivamente con le cuffie, così come trasformare il sedile davanti in un appoggio non è il caso, meglio utilizzare i propri braccioli o fare forza sulle gambe, perché chi viaggia davanti vi ringrazierà, evitando magari di essere strattonato all'improvviso. Ignorare poi lo spazio personale degli altri, ecco, attraverso gomiti, cappelli, zaini, quando si vola ogni centimetro conta, e quindi anche quei piccoli gesti, quindi evitare di invadere il posto accanto con il proprio corpo, raccogliere i capelli lunghi se finiscono sul monitor del passeggero dietro, limitare i movimenti quando lo spazio è ridotto, potrà essere ben accetto. Evitare anche di mangiare i cibi dall'odore troppo intenso, soprattutto se li portate da casa, scegliete qualcosa di semplice e poco odoroso, anche perché insomma l'aereo è piccolo e quindi l'odore è tanto. E infine ricordatevi che quando le ruote toccano la pista, chissà come mai qualcuno è già in piedi, uno dei comportamenti che più irritano gli altri passeggeri. Oltre ad essere inutile, perché tanto le porte restano chiuse e l'aereo non sarà fermo, e quando non avrà fatto tutte le varie procedure non aprirà insomma i portelloni, la stessa cosa vale per la corsa verso l'uscita, ignorando il normale ordine di sbarco. Aspettare il proprio turno può richiedere dei minuti, però potrebbe essere davvero semplice per tutti. E ripeto, ancora adesso parlare di Galateo in aereo fa davvero sorridere, eppure c'è tantissima gente davvero ineducata.
1: Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Hai nelle devare sungata?
2: Bagaje le făcute?
1: Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: una grande artista, la nostra rocker italiana, lei Loredana Bertè. Siamo davvero nel passato, nel pieno degli anni Ottanta, con In alto mare, riproposta quando mancano davvero pochi minuti a chiudere questa seconda ora di Merund Road. E a proposito di Loredana Bertè, che l'abbiamo vista oramai in veste anche di giudice, non solo l'ha fatto in Amici, ma lo ha fatto anche in occasione chiaramente di The Voice, beh, nella nuova edizione non la vedrà più protagonista. Ha deciso di lasciare questo suo ruolo perché è attualmente impegnata con il nuovo disco. Pare infatti che voglia sottoporre uno o più brani al nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, che sappiamo tutti è Stefano De Martino, perché vorrebbe essere selezionata per l'edizione 2027 di Sanremo. Del resto questa kermesse davvero richiama tantissimi artisti. Al suo posto dovrebbe esserci Fiorella Mannoia, che anche lei insomma ha già esperienza, al di là insomma della sua carriera artistica, ma ha già avuto esperienza anche in Amici. Quindi Fiorella Mannoia accompagnerà Risa, Neck e la coppia Clementina e Rocco Ante per quella che sarà la nuova edizione di The Voice Senior. E tra poco invece ci sarà DJ Nick a proseguire questo appuntamento pomeridiano di Torino International. Io vi ritroverò domani sempre a partire dalle 15 nel nuovo appuntamento di Merund Road. Buona serata e ciao da Maria Teresa.
1: Torino International.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. Operaio muore schiacciato da lastre di marmo a Carrara. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Giuliano Ferrini, ancora essere in primo piano. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, ha aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: O vară plină de hituri. Summer. Drop it like it's hot. Yeah.
6: Summer. Torino International.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. L'Italia chiede all'UE 0,6% per l'energia. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere qui equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. Quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, ha aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station. Number one station.
7: Torino International.

0: Imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra l'innesto alla 6 Torino-Savona e San Paolo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Hey!
3: Torino International.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. Operaio muore schiacciato da lastre di marmo a Carrara. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Siamo ad un nuovo appuntamento con le informazioni. Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Il conflitto in Ucraina, in apertura di giornale. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno, quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, ha aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. A cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare, il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
8: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
9: Summer is happiness.
10: Summer's coming up.
11: Summer is one of my favorite times of year.
8: Summer is here. Summer is here.
12: Happy summertime.
8: I'm my number one station. Number one station.
5: Torino International.

0: @torinointernational.com.
1: Meteo.
2: Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: de camarera, cúrame de este dolor.
1: Sono le 20.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Bombe russe su Kiev, 17 morti, 44 feriti. Houthi colpita una petroliera saudita nel Mar Rosso. L'Italia chiede all'UE 0,6% per l'energia. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione, nuovamente gli esteri in primo piano. E di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo del Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio. Economia, chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno, quello che c'è di nuovo è che nell'ambito di questo 1,5%, uno 0,3% l'anno per un massimo di 0,6% può essere dedicato alla sicurezza energetica, ha aggiunto. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio, senza uscita anticipata, potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro il 0,9% del PIL, compreso il ricorso al SAFE. La cronaca, in chiusura, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 nella ditta Santucci. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. Torino.

0: Sono le 21:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.